0: Via Radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete, l'unica eccezione riguarda la 1 Milano-Napoli, dove si sono formati 2 chilometri di coda per un incidente avvenuto tra Fabbro e Orvieto in direzione di Roma. Infine vi ricordo di prestare la massima attenzione alla guida, di non utilizzare lo smartphone per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Fate un buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete, poche eccezioni. In A1 Milano-Napoli ci sono 3 km di coda per un incidente avvenuto tra Fabbro e Orvieto in direzione di Roma. Un chilometro di coda per incidente anche in A14 Adriatica tra Ravenna e Imola in direzione di Bologna. È tutto, guidate con prudenza, rispettate le distanze di sicurezza. Buon viaggio.

0: via radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete, poche eccezioni. In A1 Milano-Napoli ci sono 6 km di coda per un incidente avvenuto tra Fabbri e Orvieto in direzione di Roma. Il traffico scorre su di una sola corsia. 2 km di coda per incidente anche in A14 Adriatica tra Ravenna ed Imola in direzione di Bologna. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete, poche le eccezioni. In A1 Milano-Napoli ci sono 7 km di coda per un incidente avvenuto tra Fabbro e Orvieto in direzione di Roma. Il traffico scorre su di una sola corsia. 2 km di coda per incidente anche in A14 Adriatica tra Ravenna ed Imola in direzione di Bologna. È tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete. L'unica eccezione riguarda la 1 Milano-Napoli, dove ci sono 7 km di coda per un incidente avvenuto tra Fabbro e Orvieto in direzione di Roma tra più auto. Il traffico scorre su di una sola corsia. Consigliamo di uscire ad Orvieto e rientrare direttamente a Chiusi. È tutto, buon viaggio.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete. L'unica eccezione riguarda ancora la 1 Milano-Napoli, dove ci sono 7 km di coda per un incidente avvenuto tra Fabbri e Orvieto in direzione di Roma. Il traffico scorre ancora su di una sola corsia. Per questo vi consigliamo di uscire ad Orvieto e rientrare a Chiusi. È tutto, guidate con prudenza. Buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buona giornata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete, l'unica eccezione riguarda la 1 Milano-Napoli, dove ci sono ancora 5 km di coda per un incidente avvenuto tra Fabbri e Orvieto in direzione di Roma. Il traffico scorre su di una sola corsia e per questo consigliamo di uscire ad Orvieto e rientrare in autostrada a Chiusi. È tutto, buon viaggio.

0: domenica.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pia Radio.
1: Buona giornata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete, l'unica eccezione riguarda la 1 Milano-Napoli, dove ci sono ancora 4 km di coda per un incidente avvenuto tra Fabbri e Orvieto in direzione di Roma. Il traffico scorre su di una sola corsia, consigliamo per questo di uscire ad Orvieto e rientrare in autostrada chiusi. È tutto, buon viaggio.

0: RTL 102.5 Traffic.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete. Iniziamo dalla Liguria sulla 10, Genova Ventimiglia. Un incidente avvenuto in galleria causa code per 4 km tra Varazze e Celle Ligure verso Ventimiglia, mentre per il traffico intenso code sulla A26 Genova Gravellona tra Masone e la 10 in direzione di Genova. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti, tempi di 30 minuti tra Modena Nord e la 14 Bologna-Taranto verso Bologna. E invece un veicolo fermo in avaria a causare code per 2 km tra Calenzano e la 1 direttissima, sempre in direzione Bologna. Sulla 14 Bologna-Taranto ci vogliono 50 minuti per le code registrate tra la 1 e Castel San Pietro verso Ancona. Infine, ai valichi di frontiera sono 5 km di coda lungo la 23 Udine-Tarvisio, alla barriera di Ugovizza verso Udine, e code al traforo del Monte Bianco dalla Francia verso l'Italia con un'attesa di 90 minuti. Con questo è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
5: Todis. Buongiorno, convenienza.

canterò per te l'ultima canzone.

0: via radio.
1: Da bollino rosso iniziamo dalla Liguria sulla A10 Genova Ventimiglia, un incidente ora risolto causa 5 km di coda tra Varazze e Celle Ligure verso Ventimiglia. Per il traffico intenso code sulla 26 Genova Gravellona da Masone in direzione del capoluogo Ligure. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti, tempi di 30 minuti da Modena verso Bologna. Per un veicolo fermo in avaria code per 4 km tra Firenze Nord e la 1 direttissima sempre in direzione di Bologna e 1 km di coda a causa di un incidente tra Colleferro e Danagni verso Napoli. Sulla 14 Bologna-Taranto ci vuole poco più di un'ora per le code tra la 1 ed Imola verso Ancona. Infine a valichi di frontiera 5 km di coda sulla 23 Udine-Tarvisio da Ugovizza verso Udine, coda al traforo del Monte Bianco dalla Francia verso l'Italia, un'attesa di 90 minuti. Buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia da Delia La Sala, mattina di partenze verso i luoghi di vacanza. Inoltre sulla 1 Milano-Napoli tra Valmontone e Anagni restano 5 km di coda per un incidente risolto in direzione di Napoli. E per traffico tra Firenze Nord e la 1 direttissima occorrono 40 minuti invece dei normali 10. Nel versante adriatico code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra il bivio della 1 Milano-Napoli ed Imola e si impiega 1 ora e un quarto, più del doppio del normale verso Ancona. In Campania 2 km di coda sulla 30 Caserta-Salerno da Mercato San Severino a causa del traffico sul raccordo Salerno-Avellino verso Salerno. Per gli spostamenti ai valichi di confine segnaliamo sulla 9 Lenate-Chiasso code tra Como, Monte Olimpino e Chiasso per attraversare la dogana svizzera. A nord-est sulla 23 Udine-Tarvisio traffico congestionato tra il confine austriaco e Ugovizia verso la 4 Torino-Trieste

0: se ci sono code a Ugovizza in direzione del Tarvisio e code anche sulla 27 Venezia Belluno tra Belluno e la statale 51 Alemagna verso Cortina. È tutto, fate buon viaggio, a più tardi.
1: RTL 102.5

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. I camion non viaggeranno fino alle 16 per agevolare le partenze verso i luoghi di vacanza. In particolare nel versante adriatico rileviamo code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto, tra il bivio della 1 Milano-Napoli ed Imola, e si impiega un'ora e un quarto invece della normale mezz'ora verso Ancona. In Liguria sulla 10 Genova-Savona, 40 minuti di percorrenza tra Renzano e Savona verso Ventimiglia. Sulla 1 Milano-Napoli code a tratti tra la diramazione Roma Sud e Anagni in direzione di Napoli, inoltre 2 km per un veicolo in panne tra incisi Reggello e Firenze Sud verso Firenze, proseguendo in direzione di Bologna tra Firenze Scandicci e

da 1 direttissima occorrono 40 minuti, il doppio del solito. In campagna 3 km sulla 30 Caserta Salerno da Mercato San Severino per traffico sul raccordo Salerno-Avellino verso Salerno. Per gli spostamenti a valichi di confine sulla 9 Lenate Chiasso code tra Como, Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. A nord-est sulla 23 Ulivo Tarvisio traffico congestionato con 5 km di coda tra il confine austriaco e Ugovizza verso la 4 Torino.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati ad Autostrada per l'Italia e da Deglia la Sala. Fino alle 16 i camion non viaggeranno per agevolare le partenze verso le vacanze. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Rimini Nord ed Imola, è necessaria oltre un'ora e mezza invece di 50 minuti in direzione di Bologna. Tra Bologna, San Lazzaro ed Imola si impiega un'ora piuttosto che i normali 15 minuti verso Ancona. 30 minuti di percorrenza sulla 10 Genova-Savona, tra Renzano e Savona il doppio del consueto verso Ventimiglia. Sulla 1 Milano-Napoli code a tratti tra la diramazione Roma Sud e Anagni in direzione di Napoli. Napoli e tra Firenze e Scandicci, la 1 direttissima, occorrono 50 minuti invece dei soliti 15. In Campania 3 km sulla 30 Caserta-Salerno da Mercato San Severino per traffico sul raccordo Salerno-Avellino verso Salerno. Per gli spostamenti ai confini sulla 9 Lenate-Chiasso code tra Como Montolimpino e Chiasso in direzione Svizzera. Sulla 23 Udine-Tarvisio 5 km tra Pontebba e Ugovizza in direzione del Tarvisio e 4 km tra il confine austriaco e Ugovizza verso la 4. È tutto, a più

0: via radio.
1: Ben ritrovati ad Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. Molti in viaggio verso le vacanze. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Rimini Nord e Nivola è necessaria oltre un'ora e un quarto invece di 50 minuti in direzione di Bologna, e tra Bologna Salazzo e Castel San Pietro si impiegano 20 minuti verso Ancona. 30 minuti di percorrenza sulla 10 Genova-Savona tra Renzano e Savona, il doppio del consueto verso Ventimiglia. 2 km per incidente sulla 1 direttissima tra il bivio della Panoramica e Firenzuola in direzione di Firenze. Sulla 1 Milano-Napoli code a tratti tra la Roma Sud e Anagni in direzione di Napoli, e tra Firenze e Scandicce la 1 direttissima occorrono 50 minuti invece dei soliti 15 verso Bologna. Per gli spostamenti ai confini, sulla 9 Lenate Chiasso code tra Como, Montolimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Sulla 23 Udine Tarvisio 5 km tra Pontebbe e Ugovizza in direzione del Tarvisio, e 3 km tra il confine austriaco e Ugovizza verso la 4 Torino-Trieste. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Tra mezz'ora altri aggiornamenti.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Delia. La strada del maggior traffico si concentra ai valichi di confine, in particolare sulla 23 Udine e Tarvisio. Stimiamo 6 km di coda tra Pontebba e Ugovezza in direzione del Tarvisio e 3 km tra il confine austriaco e Ugovezza verso la 4 Torino-Trieste. Inoltre code sulla 27 Venezia-Belluno tra Belluno e la statale 51 Alemagna verso Cortina. In Lombardia sulla 9 Lenate-Chiasso 5 km tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Al traforo del Monte Bianco stimiamo 1 ora e mezza di attesa nel versante francese per traffico in ingresso in Italia. Inoltre segnaliamo 4 km per incidente sulla 1 direttissima tra il bivio della Panoramica e Firenzuola verso Firenze. Sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze e Scandicce e la 1 direttissima occorrono 50 minuti invece dei normali 15 verso Bologna. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Rimini Nord ed Imola è necessaria oltre un'ora invece di 40 minuti verso Bologna. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi per altre notizie.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
5: Todis. Buongiorno, convenienza.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Delia. La sala al maggior traffico si concentra ai confini, in particolare in Lombardia sulla 9 Lenate-Chiasso, 5 km di coda tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Consigliamo di uscire a Lomazzo Nord e utilizzare il valico Bizzarrone. Sulla 23 Udine-Treviso 7 km di coda tra Pontebba e Ugovizza in direzione del Treviso e 3 km tra il confine austriaco e Ugovizza verso la 4 Torino-Trieste. 2 km di coda sulla 16 Napoli-Canosa tra Pomigliano Est e il bivio della 30 per un'auto che ha preso fuoco in direzione di Canosa. Sulla diramazione Roma Sud restano 4 km di coda per un veicolo in panne già rimosso tra Roma Sud e Monteporzio Catone verso la 1 Milano-Napoli. Sulla 14 Bologna-Taranto in direzione di Bologna 1 km per incidente tra Riccione e Rimini Nord e a seguire per traffico fino ad Imola è necessaria oltre un'ora invece di 40 minuti. Da Autostrade per Italia è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio. Tra mezz'ora altri aggiornamenti e non usate il cellulare alla guida per la vostra sicurezza.

0: Giulia Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia da Deglia, la sala weekend di partenze per le vacanze. Adesso il maggior traffico si concentra ai confini, in particolare in Lombardia, sulla 9 Lenate Chiasso. Rileviamo 5 km di coda tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Consigliamo di uscire a Lomazzo Nord e utilizzare il valico Bizzarrone. A nord-est sulla 23 Udine Tarvisio, 7 km di coda tra Pontebba e Ugovizza in direzione del Tarvisio e 2 km tra il confine austriaco e Ugovizza verso la 4 Torino-Trieste. Al traforo del Monte Bianco registriamo un'ora e mezza di attesa nel versante francese per traffico intenso in ingresso in Italia. Segnaliamo circolazione intensa sulla 1 Milano-Napoli tra il bivio della 11 Firenze-Pisa e la 1 direttissima con 40 minuti di percorrenza verso Bologna. E segnaliamo code a tratti sulla direttissima tra il bivio della Panoramica e Firenzuola verso Firenze. Infine sulla 24 Roma-Teramo gestita dalla Strada dei Parchi, 3 km di coda tra Cassoli e Tagliacozzo per un incidente in direzione di Teramo. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio, a dopo.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia da Delia, la sala weekend di partenza verso le località di Villeggiature. Adesso il maggior traffico si concentra ai confini, in particolare in Lombardia sulla 9 Lenate Chiasso. Rileviamo 5 km di coda tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Consigliamo di uscire all'Omazzo Nord e utilizzare il valico Bizzarrone. A nord-est sulla 23 Udine Tarvisio 7 km di coda tra Pontebba e Ugovizza in direzione del Tarvisio e 2 km tra il confine austriaco e Ugovizza verso la 4 Torino Trieste. Al traforo del Monte Bianco registriamo un'ora e mezza di attesa nel versante francese per traffico in ingresso in Italia. Segnaliamo anche circolazione intensa sulla 1 Milano-Napoli tra il bivio della 11 Firenze-Pisa e la 1 direttissima con 40 minuti di percorrenza verso Bologna. E registriamo anche coda a tratti sulla 1 direttissima tra il bivio della Panoramica e Firenzuola in direzione di Firenze. Infine sulla 24 Roma-Teramo gestita dalla Strada dei Parchi 3 km tra Carsoli e Tagliacozzo per incidente verso Teramo. È tutto, fate buon viaggio, a più tardi.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie di rilievo al traforo del Monte Bianco. Occorre 1 ora e 15 minuti per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur. E sulla 9 Lainate Chiasso si segnala 1 chilometro di coda alla dogana tra Como Centro e Chiasso per chi viaggia verso la Svizzera. E il traffico è congestionato sulla 23 Udine Tarvisio con 7 chilometri di coda tra Pontebba e Ugovizza in direzione Tarvisio con tempi di quasi 1 ora. E coda di 2 chilometri verso la 4 Torino-Trieste tra Confine di Stato e Ugovizza. E il traffico è intenso sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Bologna-San Lazzaro in direzione Bologna, code sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e il bivio con la direttissima verso Bologna e sul tratto tra Firenze Sud e Incisa-Reggello in direzione Roma. Il tratto si percorre in 40 minuti. E da Autostrade per l'Italia al momento è tutto, guidate sempre con la massima prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL 100.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Un buon pomeriggio da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie di rilievo. Un incidente che vede coinvolta un'auto sulla 26 dei Trafori causa 2 chilometri di coda tra il bivio con la 10 Genova Savona in Masone per chi viaggia verso Gravellona Toce. E al traforo del Monte Bianco occorre 1 ora e 15 minuti per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur. Sulla 9 Lainate Chiasso si segnala 1 chilometro di coda alla dogana tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, mentre il traffico è congestionato sulla 23 Udine Tarvisio con 7 chilometri di coda tra Pontebba e Ugovizza in direzione Tarvisio con tempi di quasi 1 ora e coda di 2 chilometri tra Confine di Stato e Ugovizza verso la 4 Torino-Trieste. E il traffico è intenso sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Bologna-San Lazzaro verso Bologna con tempi di percorrenza di circa 30 minuti. E queste le principali segnalazioni di traffico. Buon viaggio!

0: Cristia Radio.
1: Un buon pomeriggio da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie più importanti. Al traforo del Monte Bianco occorrono 45 minuti per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur e c'è coda sulla 9 lanate Chiasso tra Como Centro e Chiasso verso la Dogana Svizzera. Traffico congestionato sulla 23 Udine Tarvisio con 7 km di coda tra Pontebba e Ugovizza in direzione Tarvisio. Coda di 2 km tra Confine di Stato e Ugovizza verso la 4 Torino Trieste. E sulla 4 Milano-Brescia, traffico congestionato con 1 chilometro di coda tra il bivio per il raccordo con la tangenziale est di Milano e Milano Est verso il centro città. E circolazione intensa sulla 26 dei trafori tra il bivio con la 10 Genova-Savona e Masone per chi viaggia verso Gravellona. E code sulla 1 Milano-Napoli tra Modena Sud e il bivio con la 22 Brennero-Modena verso Milano e tra Firenze Sud e Incisa in direzione Roma. Buon viaggio.
0: RTL 102.5

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
5: Todis. Buongiorno convenienza.

0: via radio.
1: Un buon pomeriggio da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Le notizie di traffico ci portano al trafore del Monte Bianco. Occorrono 45 minuti per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur. L'attesa è di 30 minuti, mentre al piazzale italiano attraverso Chamonix. E sulla 9 Lainate Chiasso si segnalano 3 km di coda tra Como Centro e Chiasso verso la dogana svizzera. Mentre il traffico è congestionato sulla 23 Udine Tarvisio, con 6 km di coda tra Pontebba e Ugovizza in direzione Tarvisio, qui i tempi sono di 45 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia troviamo un chilometro di coda tra il bivio per il raccordo tangenziale est di Milano e Milano Est verso il centro città e circolazione intensa sulla 26 dei trafori tra il bivio con la 10 Genova-Savona in Masone per chi viaggia verso Gravellona. E sulla 1 Milano-Napoli code tra Modena Sud e il bivio con la 22 Brennero-Modena verso Milano. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Le notizie di traffico ci portano al traforo del Monte Bianco. Occorrono 45 minuti per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur e tempi di attesa di 30 minuti al piazzale italiano verso Chamonix. E sulla 9 lanate Chiasso si segnalano 3 km di coda tra Como Centro e Chiasso verso la Dogana Svizzera. Il traffico è congestionato sulla 23 Udine Tarvisio con 5 km di coda tra Ponte e Bagovizza in direzione Tarvisio. E sulla 4 Milano-Brescia troviamo 1 km di coda tra il bivio con il raccordo tangenziale est di Milano e Milano Est verso il centro città. Circolazione intensa sulla 26 dei trafori tra il bivio con la 10 Genova-Savona e Masone per chi viaggia verso Gravellona-Toce e sulla 1 Milano-Napoli code tra Modena Sud e il bivio con la 22 Brennero-Modena verso Milano. Guidate con prudenza e rispettate sempre i limiti di velocità. È tutto.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: domenica.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Cristina Spegnello di Autostrade per l'Italia. Il traffico è in diminuzione su tutta la nostra rete. Al traforo del Monte Bianco occorrono 45 minuti per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur, tempi di attesa di 30 minuti al piazzale italiano verso Chamonix. E sulla 9 Lainate Chiasso si segnalano 3 km di coda tra Como Centro e Chiasso verso la Dogana Svizzera, mentre il traffico è congestionato sulla 23 Udine Tarvisio con 2 km di coda tra Pontebba e Ugovizza in direzione Tarvisio. E l'auto è stata rimossa sulla 10 Genova Savona e rimane 1 km di coda tra il bivio con la 26 dei Trafori e Genova Pegli verso Genova, mentre sulla 4 Milano Brescia troviamo 1 km di coda tra il bivio per il raccordo tangenziale est di Milano e Milano Est verso il centro città. E guidate con prudenza e rispettate sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ed è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. La notizia più importante ci porta sulla 1 Milano-Napoli per un incidente tra tre auto. Si segnalano 4 chilometri di coda tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano. Al momento una la corsia al transito. Consigliamo a chi viaggia verso Milano di uscire a Fidenza e rientrare a Fiorenzuola dopo aver percorso la strada statale 9. E un altro incidente sulla 13 Bologna-Padova causa 1 chilometro di coda tra Rovigo e Villa Marzana per chi viaggia verso Bologna, mentre la coda è di 3 chilometri per attraversare la dogana sulla 9 Lainate Chiasso tra Como

centro e Chiasso verso la Svizzera con tempi di circa mezz'ora. Il traffico è congestionato sulla 4 Milano-Brescia con un chilometro di coda tra il bivio per il raccordo tangenziale est di Milano e Milano Est verso il centro città. E guidate con prudenza rispettando sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. RTL.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Cria Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. La notizia di rilievo ci porta sulla 1 Milano-Napoli per un incidente tra tre auto. Si segnalano 5 km di coda tra il bivio con la 15 Parma, La Spezia e Fiorenzuola verso Milano. Una al momento la corsia al transito. E consigliamo a chi viaggia verso Milano di uscire a Parma Ovest sulla 15 e rientrare a Fiorenzuola dopo aver percorso la strada statale 9. E un camion fermo sulla 13 Bologna-Padova causa un chilometro di coda tra Rovigo e Villa Marzana per chi viaggia verso Bologna, mentre la coda è di 3 chilometri per attraversare la dogana sulla 9 Lainate Chiasso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, con tempi di percorrenza di circa mezz'ora. E guidate con prudenza e rispettate sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada, e ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza. Ed è tutto, buon viaggio!

0: one time.
1: Classic.
2: Via Radio.
3: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. La notizia di rilievo ci porta sulla 1 Milano-Napoli per un incidente tra tre auto. Si segnalano 5 km di coda tra il bivio con la 15 Parma, La Spezia e Fiorenzuola verso Milano. Una al momento la corsia al transito. E consigliamo a chi viaggia verso Milano di uscire a Parma Ovest sulla 15 e rientrare a Fiorenzuola dopo aver percorso la strada statale 9. E un camion fermo sulla 13 Bologna-Padova causa un chilometro di coda tra Rovigo e Villa Marzana per chi viaggia verso Bologna, mentre la coda è di 3 km per attraversare la dogana sulla 9 Lainate Chiasso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, con tempi di percorrenza di circa mezz'ora. E traffico congestionato sulla 4 Milano-Brescia con 1 km di coda tra il bivio per il raccordo tangenziale est di Milano e Milano Est verso il centro città. Ed è tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Un buon pomeriggio da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. La notizia più importante ci porta sulla 1 Milano-Napoli, dove per un incidente tra tre auto si segnalano 5 km di coda tra il bivio con la 15 Parma-La Spezia e Fiorenzuola verso Milano. Il traffico circola su una sola corsia. Consigliamo a chi viaggia verso Milano di uscire a Parma Ovest sulla 15 e rientrare a Fiorenzuola dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. Per un camion rimosso sulla 13 Bologna-Padova rimane un chilometro di coda tra Rovigo e Villa Marzana per chi viaggia verso Bologna. Mentre la coda è di 3 km per attraversare la dogana sulla 9 Lainate Chiasso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera con tempi di percorrenza di un quarto d'ora, il doppio rispetto al normale. Il traffico è congestionato infine sulla 4 Milano-Brescia con un chilometro di coda tra il bivio per il raccordo tangenziale est di Milano e Milano Est verso il centro città. È tutto per il momento. Buon viaggio, a più tardi.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. La notizia più importante ci porta sulla 1 Milano-Napoli, dove per un incidente tra tre auto da poco risolto si segnalano 5 km di coda in diminuzione tra il bivio con la 15 Parma La Spezia e Fiorenzuola verso Milano. Il tratto si percorre in circa 50 minuti. Consigliamo a chi viaggia verso Milano di uscire a Parma Ovest sulla 15 e rientrare a Fiorenzuola dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. Per un camion rimosso sulla 13 Bologna-Padova rimane un chilometro di coda tra Rovigo e Villa Marzana per chi viaggia verso Bologna. Mentre la coda è di un chilometro per attraversare la dogana sulla 9 Lainate Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera con tempi di percorrenza di 15 minuti, il doppio rispetto al normale. Il traffico è congestionato infine sulla 4 Milano-Brescia con un chilometro di coda tra il bivio per il raccordo tangenziale est di Milano e Milano Est verso il centro città. È tutto per il momento, buon viaggio e buon proseguimento di ascolto, a più tardi.

0: Via Radio.
1: Un buon pomeriggio da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. La notizia più importante ci porta sulla 1 Milano-Napoli, dove per un incidente tra tre auto da poco risolto si segnalano 2 chilometri di coda tra il bivio con la A15 Parmalat Spezia e Fiorenzuola verso Milano. Il tratto si percorre in circa 30 minuti. Andiamo ora in Liguria sulla 7 Milano-Genova. Per un incidente si è formato 1 chilometro di coda. Siamo tra il bivio per la 12 e quello per la A10 Genova-Savona per chi viaggia verso Genova. Segnaliamo poi rallentamenti sulla 1 Milano-Napoli tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Il tratto si percorre in circa 15 minuti. Al traforo del Monte Bianco i tempi di attesa al piazzale italiano per raggiungere la Francia sono invece di circa un quarto d'ora. Queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Una buona serata da Enrico Campagnoli, da Autostrade per l'Italia, il traffico è scorrevole sulla rete, le eccezioni al momento interessano la A7 Milano-Genova, dove per un incidente in cui sono rimaste coinvolte due auto, da poco risolto, si sono formati 3 km di coda in diminuzione tra Genova-Bolzaneto ed il bivio per la 10 Genova-Savona verso Genova. Il tratto si percorre in 15 minuti, il doppio del normale. Segnaliamo poi rallentamenti sulla 1 Milano-Napoli tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna. Bologna con tempi di percorrenza di circa un quarto d'ora. Rallentamenti che interessano anche la 1 direttissima tra il bivio con la 1 panoramica e Badia verso Firenze con analoghi tempi di percorrenza. Vi ricordiamo infine che per lavori questa sera sulla A7 dalle 22 alle 6 chiuderà il tratto tra Genova, Bolzaneto e Busalla per chi viaggia verso Milano. Per i percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803 111. È tutto, buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
5: Todis. Buongiorno, convenienza.

0: Pia Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, le eccezioni riguardano la 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo rallentamenti sulla tra il bivio, scusate, per la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna, con tempi di percorrenza di circa 15 minuti. Rallentamenti anche tra il bivio con la 1 direttissima e la complanare di Firenze Nord in direzione opposta di Firenze, con analoghi tempi di percorrenza. Vi ricordiamo infine che per lavori questa notte sulla 7 Milano-Genova dalle 22 alle 6 chiuderà il tratto tra Genova, Bolzaneto e Busalla per chi viaggia verso Milano, mentre sulla 1 dalle 23 alle 7 resterà chiuso il tratto tra Rioveggio e la 1 direttissima verso Bologna, mentre sulla diramazione Predosa-Bettole, sempre per lavori fino al prossimo 31 agosto, resta chiusa l'entrata di Novi Ligure per chi viaggia verso la A26 dei Trafori. Per i percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803 111.
2: Anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, le eccezioni al momento interessano la 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo rallentamenti tra il bivio per la 1 direttissima e Salso Marconi Nord verso Bologna, con tempi di percorrenza di circa 15 minuti. Vi ricordiamo poi che per lavori questa notte sulla 7 Milano-Genova dalle 22 alle 6 chiuderà il tratto tra Genova-Bolzaneto e Busalla per chi viaggia verso Milano, mentre sulla 1 dalle 23 alle 7 resterà chiuso il tratto tra Rioveggio e la 1 direttissima verso Bologna. Sulla diramazione Predosa-Bettole, sempre per lavori fino al prossimo 31 agosto, resta chiusa l'entrata di Novi Ligure per chi viaggia verso la A26 dei Trafori. Per conoscere tutti i percorsi alternativi e le altre chiusure notturne potete contattare il nostro call center viabilità che risponde al numero 803111. Queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio e a più tardi.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, le eccezioni al momento interessano la A10 Genova-Savona, dove segnaliamo code tra Genova Aeroporto ed il Bivio con la 7 Milano-Genova verso Genova per un veicolo in avaria, mentre sulla 1 Milano-Napoli ci sono rallentamenti tra il Bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi Nord verso Bologna, con tempi di percorrenza di circa 15 minuti. Vi ricordiamo poi che per lavori questa notte sulla A7 dalle 22 alle 6 chiuderà il tratto tra Genova Bolzaneto e Busalla per chi viaggia verso Milano, mentre sulla A1 dalle 23 alle 7 resterà chiuso il tratto tra Rioveggio e la A1 direttissima verso Bologna, mentre sulla diramazione Predosa-Bettole, sempre per lavori fino al prossimo 31 agosto, resta chiusa l'entrata di Novi Ligure per chi viaggia verso la A26 dei Trafori. È tutto per il momento, buon viaggio e buon proseguimento di ascolto. A più tardi.

0: via radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli da Autostrade per Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, le eccezioni riguardano la 1 Milano-Napoli, dove ci sono rallentamenti tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi Nord verso Bologna, con tempi di percorrenza di circa 15 minuti. Vi ricordiamo poi che per lavori di ammodernamento questa notte sulla 7 Servale Genova dalle 22 alle 6 chiuderà il tratto tra Genova Bolzaneto e Busalla per chi viaggia verso Milano, mentre sulla 1 dalle 23 alle 7 resterà chiuso il tratto tra Rioveggio e la 1 direttissima verso Bologna, mentre sulla diramazione Predosa-Bettole, sempre per lavori fino al prossimo 31 agosto, resta chiusa l'entrata di Novi Ligure per chi viaggia verso la A26 dei Trafori. Per conoscere tutti i percorsi alternativi e le altre chiusure potete contattare il nostro call center Viabilità al numero gratuito 803111. Queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio, a più tardi.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sull'intera rete, un invito alla prudenza allora per chi viaggia sulla A12 Roma Civitavecchia per il vento forte tra la Roma Fiumicino e il porto di Civitavecchia. In questi casi fate attenzione in entrata e in uscita dalle gallerie su ponti e viadotti. Vi ricordiamo poi che per lavori questa notte sulla A7 Milano-Genova dalle 22 alle 6 chiuderà il tratto tra Genova, Bolzaneto e Busalla per chi viaggia verso Milano. Mentre sulla 1 dalle 23 alle 7 rimarrà chiuso il tratto tra Rioveggio e la 1 direttissima verso Bologna. Sulla diramazione Predosa-Betole invece, sempre per lavori fino al prossimo 31 agosto, resta chiusa l'entrata di Novi Ligure per chi viaggia in direzione della A26 dei Trafori. Per conoscere tutte le altre chiusure notturne potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. È tutto per il momento, buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.

0: via radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete, nessun disagio per la circolazione. Vi informo però che è appena stato chiuso per lavori il tratto della 7 Serra Valle Genova tra Bolzaneto e Busalla per chi viaggia in direzione di Milano. La riapertura è prevista per domani alle 6 del mattino. È tutto, guidate con prudenza e rispettate le distanze di sicurezza. Buon viaggio.
0: RTL

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete, nessun disagio per la circolazione. Informo però che è stato chiuso per lavori il tratto della 7 Serra Valle Genova tra Bolzaneto e Busalla. Per chi viaggia in direzione di Milano, la riapertura è prevista per domani alle 6 del mattino. È tutto, guidate con prudenza e non mettetevi alla guida. Se siete stanchi o avete bevuto alcolici, buon viaggio!

0: Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete, nessun disagio per la circolazione. Vi informo che è stato chiuso il tratto per lavori della 7 Serra Valle Genova tra Bolzanetto e Busalla per chi viaggia verso Milano. La riapertura è prevista per domani alle 6. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e non mettetevi alla guida se siete stanchi o se avete bevuto alcolici. È veramente tutto, buon viaggio.
1: RTL 100.

ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete autostradale, nessun disagio per la circolazione. Vi informo che è stato chiuso il tratto per lavori della 7 Serra Valle Genova tra Bolzanete e Busalla per chi viaggia verso Milano. Riapertura prevista alle 6 del mattino. Per il momento è tutto, guidate con prudenza, rispettate le distanze di sicurezza. Buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete, nessun disagio per la circolazione. Vi informo che è stato chiuso il tratto per lavori della 7 Serravalle Genova tra Bolzanete e Busalla per chi viaggia in direzione di Milano. La riapertura è prevista per domani alle 6. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e allacciate sempre le cinture di sicurezza. Buon viaggio!

ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete, nessun disagio per la circolazione.

Vi informo però che è stato chiuso il tratto della 7 Serra Valle Genova tra Bolzaneto e Busalla per chi viaggia verso Milano. La riapertura è prevista per domani alle 6 del mattino. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e non mettetevi alla guida se siete stanchi o se avete bevuto. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete autostradale. Nessun disagio per la circolazione. Vi informo solo della chiusura per lavori del tratto della 7 Serra Valle Genova tra Bolzanete e Busalla per chi viaggia in direzione di Milano. La riapertura è prevista per domani alle 6 del mattino. È tutto, guidate con prudenza. Buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole all'interno della nostra rete, non ci sono disagi per la circolazione. Attenzione però in assetto.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole all'interno della nostra rete, nessun disagio per la circolazione. Vi informo che è chiuso il tratto della 7 Serra Valle Genova tra Bolzaneto e Busalla per lavori per chi viaggia in direzione di Milano. La riapertura è prevista per domani mattina alle 6. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e allacciate sempre le cinture di sicurezza. Buon viaggio!

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pia Radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Nessuna nuova notizia di traffico sulla nostra rete, nessun disagio per la circolazione. Vi ricordo che è chiuso il tratto della 7 Sera Valle Genova tra Bolzanete e Busalla. Per chi viaggia verso Milano, con riapertura alle 6 del mattino. È tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.